la gente o vivere di più. Dicono che molto presto si ritirerà pure la TV. Anche mio nonno è diventato un influencer, prende un tachiflu, un sorso e cadi giù.

Pensamelo le parole, pensa le parole, non pensarci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a raddire.

vieni con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.